0: ingine tutayaye isha mwantore kwe
1: oh
0: ego mwantore tangichombero
1: yee.